Kay here tonight. Where are you? On a la, les amis du, la France aussi. Ouais. Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche degli svizzeri o dei lugani?